0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Me. Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6.

0: sogno.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
3: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
2: Prosegue violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
4: È stata una partita molto dura, molto fisica, lui ha credo patito un po' la stanchezza delle ultime settimane, sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
2: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3-7 il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera gli ottavi in 2-7 il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi informiamo che la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per la giornata di oggi sui settori settentrionali del Piemonte. Raccomandiamo dunque prudenza alla guida. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.
7: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori viene chiusa la provinciale 500 nel comune di Donato. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche, a quanto pare, un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto a oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis: azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà i quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare davvero tante notizie di gossip in queste tre ore, non solo di gossip, perché oggi daremo uno sguardo anche alla situazione meteorologica in buona parte del Piemonte. Parleremo di questa notizia che sta facendo il giro del web: Luca Argentero e Cristina Marino, terzo figlio in arrivo, l'annuncio sui social, la vita ancora, così hanno scritto. Poi parleremo, a proposito di bambini in arrivo, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non escludono di avere altri figli. C'è un'intervista dove appunto la coppia racconta di voler avere altri figli e quindi cercheremo di capire meglio. Parleremo anche di Lewis Hamilton, finalmente le immagini, ecco, della loro storia d'amore, anzi la storia d'amore con Kim Kardashian sui social. Ci sono queste belle immagini insieme e dunque questo va a confermare le voci che circolavano ormai da tempo. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31.
2: Radio Italia 1.

0: Saif con buona domenica. Allora c'è questa bella notizia data attraverso i social, tra l'altro è una bella immagine, la famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino si prepara ad accogliere un nuovo arrivato. La coppia ha infatti appena annunciato sui social di essere in attesa del terzo figlio, scegliendo una fotografia semplice, tenera, in bianco e nero al mare per condividere la notizia con i propri follower. E infatti c'è questa immagine bellissima, la Marino mostra con orgoglio il pancione e abbracciata da Argentero, che la cinge da dietro e accompagna lo scatto con poche significative parole: la vita, virgola, ancora. Meravigliosa, davvero. Quindi prepariamoci a vedere la famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino crescere ancora di più. Terzo figlio in arrivo.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Dunque, Lewis Hamilton non nasconde più la complicità con Kim Kardashian. Durante la pausa estiva dalla Formula 1, il pilota della Ferrari ha pubblicato su Instagram un nuovo carosello di immagini dalla vacanza alle Hawaii. Tra gli scatti, quello che attira maggiormente l'attenzione è il tenero abbraccio sulla spiaggia, stretta tra le braccia del 41enne davanti al mare. Vediamo Kim Kardashian, e quindi questo va a confermare la loro storia d'amore.

0: Kill e Lauro con Comuni Immortali. Allora parliamo di vacanze VIP, una vacanza in Grecia si trasforma per Claudia Gerini in un momento tanto spettacolare quanto inaspettato, perché durante una gita in barca nelle acque di fronte a Patmo l'attrice ha infatti deciso di cimentarsi in un tuffo acrobatico ripreso e poi condiviso con i suoi followers su Instagram. Allora, il salto è riuscito alla perfezione, ma al momento di riemergere dall'acqua il costume intero ha ceduto, lasciandola per qualche istante in topless, ma lei non si è scomposta, ha coperto quello che doveva coprire con il braccio e l'avambraccio e dunque ha continuato a nuotare tranquillamente. Ragazzi, devo dire, un tuffo bellissimo, il video l'ho visto, è stata davvero molto molto brava, insomma complimenti a Claudia Gerini.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati con il notiziario su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole lungo la rete stradale regionale. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 207 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Susa. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Allora, un tempo i turisti americani in vacanza in Europa arrivavano con l'intento di visitare famosi musei, antiche cattedrali, desiderosi anche di assaggiare i piatti della cucina tradizionale europea e di fare anche un salto nelle boutique d'alta moda dei grandi stilisti. Oggi invece le nuove tendenze impongono di inserire nel tour di viaggio anche una sosta in farmacia. No, è vero ragazzi, allora questo curioso fenomeno raccontato di recente dal Wall Street Journal vede i viaggiatori statunitensi mostrare sempre più spesso sui propri social le scorte di prodotti per la cura della pelle, creme, balsami, sieri per il viso e protezioni solari. Una volta acquistati, questi articoli finiscono online alimentando il trend della naturalmente farmacia in cui gli utenti esibiscono gli acquisti fatti durante le vacanze. Quindi i turisti americani arrivano in Europa sicuramente oltre a visitare, no, musei, cattedrali e assaggiare i piatti tipici della cucina, fanno anche una sosta in farmacia.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: cosa fai stasera? Allora stasera io andrò a un corso di canto. Quasi quasi porto con me anche la nostra splendida, meravigliosa, eccola, buongiorno.
1: Sì,

0: torcicollo e sono la Giusina meravigliosa.
1: Col torcicollo.
0: Senti.
1: Sì?
0: Mi fai ascoltare. Oh cavolo.
1: Che è successo?
0: Com'è già?
1: Si è dimenticato il titolo?
0: Quella lì.
1: No, vabbè. Del... Quale?
0: Oh. Vabbè, senti,
1: dai, sforzati.
0: Una tu, l'estate sta finendo, vabbè.
1: Ma se non era, non quella, era quella, e allora?
0: Fa di stessa.
1: Dai, sforzati.
0: Era quello, vabbè. Ciao.
1: Dai, su. Dai,
0: qua c'era di Italia Unici.
1: Dai che ce la fai.
0: Ah, era. Da dove arriva lui? Dalla Puglia.
1: Oh, ce l'ha fatta, evviva. Allora, se non sbaglio, la canzone è di Martelli e si intitola Bello Bello. Salutiamo

0: Francesca Michelin con Strega Comanda. E allora ci sono le immagini meravigliose del balletto di Roberto Bolle che danza al tramonto sul mare delle isole Ligalli. Allora, un tramonto sul mare, sullo sfondo, e la danza di Roberto Bolle. Il ballerino ha scelto un momento di grande suggestione della sua vacanza per condividere sui social una breve sequenza in cui si lascia andare a qualche passo di danza mentre cala il sole sull'arcipelago delle Sirene, a pochi chilometri a sud della penisola sorrentina. Ecco ragazzi, davvero stupenda questa immagine, molto molto bella.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo quattro sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, ha festeggiato 68 anni il 16 di agosto e stiamo parlando di Madonna. Un compleanno sobrio? Allora, non esattamente un termine che appartiene al vocabolario di Madonna. La regina del pop, come già detto, ha spento 68 candeline il 16 agosto, scegliendo come sempre di trasformare l'occasione in un piccolo spettacolo per se stessa. Location da sogno a Corfù, guardaroba impossibile da dimenticare, tutta la famiglia riunita per l'occasione. Per la festa vera e propria, la cantante ha optato per un abito Dolce & Gabbana dal drappeggio importante, base azzurra, ricami dorati e fiori tridimensionali in rosa, rosso e giallo, che scendeva fino a terra tra dettagli curatissimi dalla testa ai piedi. Bracciali dorati, gioielli vistosi, un'acconciatura floreale che richiamava il vestito, le solite onde bionde a completare il quadro. Un'estetica massimalista che, va detto, con il rapporto storico tra Madonna e la Maison italiana ormai suona quasi familiare. Insomma, complimenti davvero e ancora tanti tanti auguri a Madonna.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, c'è questa notizia che ormai sta facendo il giro del web da un po' di giorni. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non escludono di avere altri figli. Ecco, prenderanno in considerazione l'idea, appunto, di allargare la famiglia in futuro. Quindi, molto probabilmente, no, fra qualche mese leggeremo che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez torneranno ad essere genitori, forse. Per il momento, appunto, c'è questa notizia che sta facendo il giro del web.
1: Radio Italia 1.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: Allora, c'era una volta la Gran Bretagna dei pub, quella in cui bere la prima pinta davanti al bancone o in piedi all'entrata rappresentava infatti un rito di passaggio quasi obbligato. Persino la madre della regina Elisabetta II non riusciva a resistere al fascino di quel luogo, al punto che una volta sparì e venne ritrovata solo dopo ore davanti a un bancone dagli allarmati tutori della legge di Scotland Yard. Allora, aveva abbandonato tutte le convenzioni della fuggita a farsi un shot al pub come ogni buon suddito di sua maestà. Eppure i tempi cambiano e adesso praticamente il numero di pub è diminuito da 60.880 a 44.650. Si parla di quasi due pub chiusi ogni giorno sul suolo britannico, un'emorragia che non accenna a fermarsi in questi mesi. Solo nel primo trimestre del 2026 hanno chiuso 161 locali.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, il traffico si presenta regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: vabbè, vabbè.
1: Allora, situazione meteorologica in movimento, sì, cioè praticamente nelle prossime ore cambierà, almeno per buona parte del nord-ovest, temperature in ribasso, pioggia in arrivo, insomma, ecco, almeno da quello che dicono le previsioni dovrebbero calare le temperature, soprattutto le massime, scendere intorno ai 26-28 gradi nei prossimi giorni.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora preparatevi, perché tra poco torneremo a parlare di vacanze VIP, perché ragazzi, le VIP sono ancora in giro per il mondo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Come già detto questa mattina, tra i tanti VIP in vacanza, ormai loro non si nascondono più, anzi forse non hanno mai fatto, ma hanno voluto regalare un'immagine di loro due abbracciati, e stiamo parlando di Lewis Hamilton e Kim Kardashian insieme in questa pausa estiva.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, siamo arrivati alla terza ora in diretta su Radio Italia 1. Purtroppo c'è questa notizia di cronaca di un incidente sul lavoro presso un agriturismo a Priero in provincia di Cuneo, dove nel pomeriggio di ieri un uomo di 73 anni è morto mentre lavorava all'esterno della struttura. L'uomo, secondo le prime indicazioni, sarebbe rimasto schiacciato da un cancello che stava riparando per cause ancora in corso di accertamento. Sarebbe il marito della titolare dell'azienda agricola. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche il 118 che è intervenuto con l'eli ambulanza. Per lui non c'è stato purtroppo più niente da fare.
1: Radio Italia 1.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Dunque il prossimo weekend sarà il weekend del grande esodo per il ritorno a casa. Aumenteranno i rientri, traffico da Bollino Rosso. Al momento non sono segnalate giornate da Bollino Nero, quindi esattamente il flusso di viaggiatori di rientro dalle vacanze estive sta crescendo giorno dopo giorno. Nella fattispecie il traffico è destinato a intensificarsi sulle principali strade e autostrade italiane tra domenica e lunedì. A renderlo noto è Viabilità Italia, il centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, che ha predisposto il calendario del traffico per agosto 2026. Venerdì 21 agosto è previsto bollino giallo al mattino e rosso in serata, mentre sabato 22, dato l'aumentare del traffico, il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Domenica 23 sarà segnata tra spostamenti intensi nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità nella seconda parte. Lunedì 24 il bollino sarà rosso e riguarderà la mattinata e quello giallo il pomeriggio e la sera. Al momento, nonostante i flussi di viaggiatori in movimento, non sono stati segnalati appunto bollini neri.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Come avete sentito, grande ritorno a casa, ecco, il traffico aumenterà proprio questo fine settimana e tra le giornate che saranno considerate da bollino giallo, rosso, ma a nero per il momento niente, ci sarà anche la giornata di lunedì.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, come già detto, ecco, nei prossimi giorni avremo modo anche naturalmente di capire il ritorno al lavoro degli italiani e soprattutto alcuni cambiamenti, visto che ne abbiamo parlato, no, proprio all'inizio settimana, su alcune situazioni inerenti proprio a quella che è la situazione del caro carburante. Come avete sentito, nei prossimi 3 mesi molto probabilmente il gasolio arriverà a costare 3 euro al litro, quindi è una cosa che terremo sotto controllo. E poi attenzione, perché tra poco, prima della chiusura, arriverà una bella notizia per tutti gli Italia Unici che amano le notizie di gossip sulle coppie VIP.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, come già detto, non solo il gasolio aumenterà nei prossimi mesi, la benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti che indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale sale a 2 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 euro al litro per la benzina, ecco, e 2,186 per il gasolio. Quindi, naturalmente, ripeto, i prezzi stanno già aumentando in combinazione proprio nel fine settimana del rientro.
1: Radio Italia 1.

0: Allora si chiude qui l'appuntamento del mattino, torneremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido giovedì, mi raccomando, fate i bravi, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi, buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti in queste 4 ore insieme. Abbiamo un bel po' da raccontarci dalle 12 alle 16, ovviamente priorità la buona musica di Radio Italia 1, notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Oggi mi aspettavo una giornata decisamente meno calda, invece fa di nuovo molto caldo e c'è molta afa. Vabbè, rinfreschiamoci con la musica, in particolare questa bellissima canzone di Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, tra poco ci risentiamo qui sempre su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Go Take Me Back su Radio Italia 1 alle 12:21. Siete con Roberta Mucchi, staremo insieme fino alle 16. Allora, in questo periodo abbiamo parlato del periodo estivo, abbiamo affrontato un sacco di argomenti, ci sono anche state le truffe, abbiamo parlato in particolare delle truffe invece, quelle proprio sulle vacanze, no? Qualcuno che millanta, si fa pagare, poi non si trova la location, non si trova la casa, eccetera. Dal Corriere arriva questa notizia, mi attacco così perché spesso ad essere truffati in tutti gli ambiti purtroppo sono sempre gli anziani. E questa è la storia di nonna Yolanda, che invece a 99 anni sventa una truffa telefonica. Allora pensate, l'hanno minacciata per un'ora ma non ha ceduto un grammo d'oro. Allora dice: mi hanno tenuta al telefono per circa un'ora, spero possa essere di aiuto anche per tante persone che ci ascoltano, che hanno magari degli anziani che vivono da soli o degli anziani che stanno a casa per la maggior parte del tempo soli. Mi hanno insultata e minacciata, ma non ho dato loro neppure un grammo d'oro. A 99 anni Yolanda, lucidissima, ha sventato il tentativo di truffa messo in atto da questi malviventi che, fingendo una grave malattia della nipote, volevano convincerla a consegnare denaro e preziosi. È accaduto lunedì pomeriggio a Murelle, frazione di Villanova di Campo San Piero, in provincia di Padova. Quando ho risposto ho sentito una donna piangere, racconta Yolanda. Mi ha detto: nonna, sono Giulia, ho un tumore allo stomaco e devo essere operata, serve subito una puntura ma la fiala salvavita arriva dall'estero. Mi sono spaventata tantissimo e a momenti mi veniva un colpo, perché Giulia è la nipote alla quale sono più legata, pensate. Quindi poi, facendo leva su questo, loro chiaramente cercavano di estorcerle del denaro prezioso, l'oro che aveva, per poter salvare la nipote. Magari in un momento una persona un po' meno lucida, una persona molto spaventata, chiaramente legata da un affetto così importante come quello che c'è tra un nonno e un nipote, ecco, magari avrebbe potuto cadere nel tranello. Quindi occhio e fate molta attenzione se vi chiamano dicendo che sta male un parente, che sta male una nipote. Prima è meglio accertarsene veramente con i familiari stretti e non dar retta a queste persone. Quindi speriamo davvero che siano anche riusciti a capire e a punire ovviamente chi ha commesso questo atto veramente brutto, oltre che illecito. Adesso arrivano i Planet Funk con Feel Everything.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, sta quasi volando la prima ora insieme. Oggi staremo insieme fino alle 13. Questa era Tuca Macarena di Baby K. Allora, la Repubblica pubblica questo articolo, lo seguo su Instagram, rende i bambini dipendenti e li sfrutta via al maxi processo negli Stati Uniti contro Meta, che porterebbe ha una situazione di centinaia di miliardi di dollari di danno in questo caso se perdesse. Allora vado più nello specifico e poi mi piacerà sicuramente da settembre, quando ritornerà la rubrica con Fondazione Italia Digitale, e parlarne. Ovviamente una notizia importante: Megan O'Neill, vice procuratrice generale della California, ha aperto il maxi processo che vede 29 stati americani contrapposti a Meta, la società proprietaria, lo sapete, delle piattaforme Facebook e Instagram. Al centro del procedimento ci sono le accuse secondo cui l'azienda attirerebbe gli utenti, cercherebbe di trattenerli sulle proprie piattaforme il più a lungo possibile, raccoglierebbe i loro dati e ne nasconderebbe i rischi. I più vulnerabili a queste dinamiche sarebbero i minori, e questo lo sappiamo da sempre, che potrebbero sviluppare forme di dipendenza. Meta ha respinto gli attacchi sostenendo di aver cercato di aiutare gli utenti con problemi. Se le accuse dovessero essere confermate, l'azienda potrebbe andare incontro a sanzioni molto pesanti, potenzialmente vicino ai 200 miliardi di dollari, quindi sarà una bella gatta da pelare, una situazione ben da disquisire. Questo fenomeno ovviamente della dipendenza dei minori e di quanto i minori facciano diventare la realtà, mi vengono in mente gli adolescenti, la realtà della vita rispetto a quello che vedono sulle varie piattaforme, questo è un dato oggettivo di fatto. Dei provvedimenti vanno presi, ora non so se così drastici, ma seguiremo sicuramente il processo e vediamo se ovviamente i membri di Fondazione Italia Digitale ci sapranno dare delle notizie più certe. Adesso proseguiamo con Willy Peyote, next.
1: Radio Italia 1.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
3: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro, uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: 5 operai sono rimasti intossicati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, 2 di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
2: In chiusura un cenno alla Formula 1, col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda, arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti innamorati, bellissima canzone che ha sfornato proprio quest'anno. Allora, da Di Cronos, mi colpisce questa notizia che ovviamente amo condividere con voi. In Cina arrivano le sorelle maggiori a pagamento. Alcune donne tra i 30 e i 40 anni offrono tempo, consigli e compagnia alle ragazze più giovani. Allora, è abbastanza inquietante. Allora, non serve condividere i genitori in Cina per avere una sorella maggiore. Insomma, diciamo che basta pagare. Ecco, sui social cinesi alcune donne tra i 30 e i 40 anni offrono tempo, consigli, compagnia a ragazze più giovani. La stampa internazionale ha descritto il fenomeno come una sorta di servizio di sorella maggiore a pagamento. Si può incontrare una donna più adulta per parlare di lavoro, relazioni, famiglia, dubbi personali oppure semplicemente per trascorrere qualche ora insieme. Le tariffe cambiano molto, alcune chiedono circa 150 yuan, poco meno di 20 euro per un incontro, ecco. Altre arrivano a 300 yen l'ora. Ecco, c'è anche chi non pretende un compenso vero e proprio e chiede soltanto che la ragazza più giovane offra il pranzo o paghi l'attività scelta. Non è terapia e non viene presentata come tale. Il servizio è molto più informale, ascoltare senza giudicare, raccontare come si è superata una separazione, dare un consiglio magari su un colloquio, accompagnare qualcuno a fare shopping, bere un caffè, insomma anche cose banali. In pratica mettere a disposizione quella combinazione di esperienza e confidenza che normalmente ci si aspetterebbe da un'amica più grande, una cugina appunto, oppure proprio una sorella maggiore. Questo fenomeno si inserisce in una trasformazione più profonda del mondo e del modo in cui le giovani cinesi vivono la famiglia, il matrimonio e chiaramente le relazioni. Pechino osserva questo fenomeno con crescente preoccupazione dopo decenni in cui la politica del figlio unico aveva come obiettivo limitare le nascite. Oggi il governo cerca di incoraggiare matrimonio e maternità attraverso incentivi economici, campagne pubblicitarie e misure locali. Alcune amministrazioni hanno introdotto bonus per le coppie appena sposate, per esempio, mentre il tema della famiglia è tornato con forza nel discorso pubblico. I numeri spiegano perché nel 2025 in Cina sono nati 7,92 milioni di bambini contro 9,54 milioni dell'anno precedente. I decessi sono stati 11,31 milioni e la popolazione è diminuita di 3,39 milioni di persone, comunque scendendo a circa 1,405 miliardi. È stato il quarto anno consecutivo di contrazione demografica. Beh, il dato è più che oggettivo ed è secondo me preoccupante, proprio come ha citato l'articolo, questo fenomeno che sicuramente, insomma, la Cina attenzionerà molto bene. Adesso arriva Gaia con Bossa Nostra.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Petit un bel casino, allora un po' un casino anche per la nostra Belen Rodriguez, della quale abbiamo parlato anche ieri. Abbiamo parlato ieri rispetto, insomma, a questo nuovo fidanzato che si chiama Gaetano, insomma, che aveva fatto delle dichiarazioni

0: proprio a Parpiglia, vabbè, torna a far parlare sempre di lei, a parte che ultimamente è tornata molto molto attiva sui social con le sue canzoni. Sappiamo tutti che è molto appassionata, insomma, di del canto, e anche brava, secondo me dotata, però insomma pubblica sempre di più questi video in cui lei canta e si sente bene in questa cosa. Ora, piccolo incidente senza conseguenze però, per la nostra Belen in vacanza, durante una passeggiata a cavallo sulla spiaggia sull'isola di Albarella, Rovigo, è stata proprio sbalzata dalla sella, ma non si è fatta nulla e si è subito rialzata. La scena, pensate, è stata ripresa da un drone, potete andarla a vedere, chiaramente è diventata virale, è stata ripresa da un drone in video ed è stata pubblicata anche dalla showgirl sul suo profilo Instagram in un post con la frase: regola numero uno, rialzarsi sempre. Poi ha raccontato così nelle storie quanto accaduto: sveglia alle 5 del mattino, per l'esattezza alle 5 e meno un quarto, al maneggio e al galoppo sulla spiaggia. Ragazzi, ho fatto un volo, ma un volo, pongo il cavallo che mi ha assegnato questa mattina, è inciampato, ha preso una buca sulla spiaggia, infatti si vede chiaramente che al cavallo cede proprio la zampa, povera Stella, però voglio dire, anche loro non è che sono infallibili. Però prima di tutto non mi sono fatta male, grazie a quanto ho appreso dal padre, spiega che sta facendo judo, le ha insegnato a saper cadere rotolando in una capriola tipo Dragon Ball Z, insomma, come la pallina, quindi non mi sono fatta male, il cavallo neanche, che è la cosa più importante. Quindi vabbè, ha rassicurato tutti, c'è questo video in cui si vede proprio il cavallo, povera Stella, che appunto inciampa e di conseguenza la stoppa proprio la frena e lei cade in avanti, però per fortuna appunto è riuscita a rotolarsi, poteva finire peggio, anche se per fortuna insomma l'atterraggio sul bagnasciuga è stato un atterraggio morbido, però come ben sapete le cadute da cavallo, a parte insomma il discorso di cadere da un'altezza, è proprio il discorso che se cadi male ti metti male, può essere veramente invalidante. Però è andato tutto bene, un po' di gossip. Allora auguro anche buon pranzo a tutte le persone che in questo momento stanno pranzando, e vi ricordo di rimanere qui su Radio Italia 1 e che staremo insieme fino alle 16.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Miley Cyrus in questa bellissima Secrets con Mick Fleetwood. Sono le 14:32 e prima vi ho augurato buon pranzo e adesso forse buona digestione, buon caffè se vi va, prendiamolo insieme con delle notizie curiose che scelgo per voi. Allora, da TGcom 24 arriva questa notizia. Intanto faccio questo preambolo: chissà se vi è mai capitato di perdere un oggetto di valore che vi è stato regalato magari così in virtù del fatto che una persona a voi cara vi volesse dire con quell'oggetto che vi ama, che vi vuole bene, gli anelli, le collane, insomma i gioielli. Pensate che in questo caso si possono anche perdere le cose, pensate di spiacere. In questo caso è stata persa una fede nello scarico di un treno, ma andiamo a vedere com'è finita. Allora, si è lavata e asciugata le mani nel bagno del treno.

0: che prende ogni mattina gettando i fazzoletti nel water, letteralmente, prima di tirare lo sciacquone. Ma non si è resa conto di essersi sfilata anche la fede nuziale. A volte può capitare, perché non so, ma a me capita a seconda anche della temperatura, che a volte possono gonfiare o sgonfiarsi le dita. Quando a volte si sgonfiano ti cade proprio, se non stai attento, l'anello. È stata una mattinata veramente da incubo quella di Julie Angelicola sulla rete ferroviaria che quotidianamente la porta al lavoro a New York. Immediatamente la donna avvisato i controllori. Al termine di un lungo processo in cui gli esperti di manutenzione hanno dovuto letteralmente smuovere mari e monti dallo scarico del treno, è riemerso il prezioso anello, che un mese più tardi è disinfettato a puntino e tornato al dito di Julie. La sventura è avvenuta proprio lo scorso 7 luglio in un viaggio, come tutti, per la donna residente nel New Jersey. La donna era salita da diversi minuti su un treno della North Jersey Coast Line e si era recata in bagno. Quindi lei si è insaponata le mani, si è però resa conto poi che il lavandino non aveva acqua corrente. Per asciugarsi dal sapone, la donna ha dunque deciso poi di usare dei fazzoletti di carta dai dispenser lì presenti, che ha poi gettato nel water tirando lo sciacquone. In questa operazione non si è però accorta, appunto, di essersi fortuitamente sfilata la fede. Però, insomma, i tecnici hanno smontato tutto il convoglio e le hanno restituito la fede. Quindi una storia, direi, decisamente finita bene.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio. Non so perché, però mi capita spesso.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo su Radio Italia 1. Allora, seguo sempre molto da vicino, ne parliamo spesso, del mondo della scuola, seguo questa pagina su Instagram, Tecnica Scuola. Allora, c'è questa storia, mi piace raccontarvi le storie di vita. Uno studente di 17 anni, affetto da una grave patologia genetica, rischiava di perdere la continuità didattica, cosa che spesso succede, con la sua insegnante di sostegno proprio all'inizio dell'anno della maturità. La docente, dopo aver vinto un concorso su posto comune, non avrebbe potuto seguirlo secondo le regole vigenti. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è intervenuto individuando una soluzione che consente alla professoressa di proseguire il percorso di sostegno per il prossimo anno scolastico. Allora, il Ministero ha comunicato di essersi attivato in raccordo con gli uffici competenti per individuare una soluzione nel rispetto della normativa vigente e a tutela dell'interesse dello studente. La scelta si basa sul principio dell'accomodamento ragionevole previsto a tutela del percorso con disabilità, determinante anche la disponibilità manifestata dalla docente, che ha sempre espresso il desiderio di continuare a seguire il ragazzo fino al conseguimento del diploma, e non è da tutti. La mobilitazione della famiglia c'è stata, perché il caso era stato sollevato proprio dalla famiglia dello studente, che nei mesi scorsi aveva scritto al ministro Giuseppe Valditara e al presidente della Repubblica Mattarella. Determinante anche il sostegno del garante regionale per i diritti della persona con disabilità della Puglia, che si era espresso a favore della tutela della continuità didattica. La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente le istituzioni coinvolte, definendo il risultato non una vittoria contro qualcuno, ma una vittoria dell'ascolto, del dialogo e dell'inclusione. La lettera del ragazzo è stata decisiva, perché ha colpito particolarmente insomma il suo scritto, che aveva raccontato come i 2 anni di lavoro con la docente avessero costruito un percorso di crescita fatto di metodi di studio, strategie, tecniche di apprendimento pensate proprio sulle difficoltà. Il ragazzo aveva sottolineato il paradosso normativo: se l'insegnante fosse rimasta a tempo determinato, la continuità sarebbe stata possibile, diventando di ruolo. Quella possibilità era invece venuta meno, pur restando immutati i suoi bisogni. Quindi docente insomma, che vince questo concorso, però non vuole abbandonare l'alunno che ha questa visibilità, e insomma il MIM lo consente. Quindi dai, c'è ancora speranza anche per il mondo scolastico e insomma di tutte le persone che hanno una disabilità e hanno tutto il diritto ovviamente all'istruzione. Adesso arriva Clara con San Giovanni, le ragazze.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna, che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Allora, oggi proprio vi parlo della rivoluzione degli anziani, davvero. Allora, abbiamo parlato prima di quella 99enne che non si è fatta corrompere da questi truffatori che volevano estorcerle oro, denaro e quant'altro, dicendo che la sua nipotina era malata di tumore, doveva ricevere una cura immediata. Beh, allora, la Repubblica pubblica questo articolo nella sua pagina Instagram: 5 tentativi di truffa a una 85enne, lei per 5 volte fa arrestare i ladri. Grazie alla prontezza di riflessi e alla collaborazione con i carabinieri, ogni volta ha sventato i raggiri. Quindi pensate, ben 5 tentativi di truffa, 5 arresti, e il singolare bilancio di questa 85enne di Bordighera, Imperia, che grazie alla prontezza e alla collaborazione con i carabinieri ha contribuito a far finire in manette questo truffatore. Quindi proprio un paio di giorni fa, il 18 di agosto, l'ennesimo raggiro. Il copione prevedeva un falso maresciallo che, con la scusa di verificare alcuni gioielli, sarebbe dovuto entrare nell'abitazione della donna. Prima però i truffatori le avevano raccontato che qualcuno era riuscito a entrare negli uffici del comune e a sottrarre i suoi dati. Quindi poi troverete l'articolo completo appunto sulla Repubblica, però lei di certo non se l'è bevuta, quindi è stata al gioco collaborando con le forze dell'ordine e li ha fatti anche bene arrestare. Quindi reati multipli, ben fatto, bene. Sono contenta, perché 85 anni deve avere una certa lucidità, quindi non è che sono proprio tutti da prendere per il naso gli anziani, anzi.
1: Radio Italia 1.

0: Giuliano, una possibilità, è una possibilità anche che i piloti si addormentino al comando. Allora, il Messaggero pubblica questo articolo: piloti si addormentano al comando, l'aereo fuori rotta per 28 minuti, controlli di idoneità superati e il disastro evitato. Ai ai ai, andiamo nello specifico. I piloti dell'Airbus A320 della Batik Air in volo da Kendari a Jakarta, sopra le isole indonesiane, si sono addormentati mentre erano in viaggio a 36.000 piedi di altezza. A bordo trasportavano 159 persone, di cui 153 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. L'allarme è scattato dopo che la torre di controllo del traffico aereo ha provato a contattare l'aeromobile, notando un anomalo cambiamento di rotta. Dentro la cabina di pilotaggio, entrambi i piloti, dichiarati idonei al volo quella mattina, stavano profondamente dormendo. Il controllo di idoneità fisica eseguito prima dei voli permette di rilevare alcuni parametri, tra cui la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la vista, lo stato di salute. Tra questi però non c'è alcun indice che misura il sonno. Quindi un pilota può superare tutti i controlli del caso, salire nella cloche anche nel caso di una notte brava la sera prima del volo, per esempio. Però entrambi i piloti coinvolti in questo caso erano in buona salute, ma non avevano riposato a sufficienza. Secondo le prime ricostruzioni, il comandante avrebbe chiesto al copilota, insomma, di poter riposare cedendo a lui i comandi. Tuttavia, anche il copilota, che la notte prima non era riuscito a dormire per badare ai suoi figli neonati di un mese, si è addormentato. L'aereo ha proseguito il volo per 28 minuti con il pilota automatico e la comunicazione radio completamente assente, mantenendo l'ultima rotta inserita. Dopo una serie incessante di chiamate dalla torre di controllo, il copilota si è risvegliato e ha riportato il velivolo sulla rotta segnata. Poteva andare davvero molto peggio. Il pericolo è stato evitato grazie all'inserimento del pilota automatico, che ha mantenuto il velivolo in assetto stabile. Le indagini però attualmente in corso hanno individuato entrambi i piloti come responsabili, spiegando tuttavia la necessità di una gestione più efficace da parte delle compagnie aeree e dell'applicazione di regole più stringenti sulle ore di riposo dei piloti e degli assistenti di volo. Questa è la notizia che arriva dal Messaggero. Sono assolutamente d'accordo, ma poi ci pensate se fosse finita male, se sulla traiettoria che avevano completamente ciccato, non lo so, ci fosse stato un altro aereo, piuttosto che una qualsiasi cosa, un guasto magari che si poteva evitare, che si poteva manutentare, non lo so, qualsiasi cosa, ma poteva andare peggio e tu hai la responsabilità di quasi 200 persone su un aereo. Cioè, secondo me queste cose sono inammissibili in qualsiasi ambiente di lavoro. Chi sbaglia paga, e spero davvero che a questo punto paghino. Non voglio condannarli dal punto di vista umano, perché per carità saranno stati stanchi, avranno avuto i loro problemi, chi ha i figli piccoli, chi, per carità, però quando hai la responsabilità della vita proprio di quelle 159 persone, secondo me ci devi pensare molto bene prima di arrivare così stanco a guidare un volo di quel genere. Fatevi sapere se vi va quello che ne pensate al 347 049 3131. Arriva Salmo con Flashback.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga chiudono il nostro appuntamento, terminano le 4 ore quasi, tra qualche minuto saranno terminate le 4 ore insieme alle notizie curiose dall'Italia e dal mondo e soprattutto la buona musica di Radio Italia 1. Io vi do appuntamento a domani, sempre da mezzogiorno alle 16. Da Roberta Mucchi è tutto, grazie per essere stati con me, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna, che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa al porto, lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Fuggito è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur e di 2 ore al pedaggio italiano in direzione Chamonix. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim in seguito alle sue valutazioni. Con i rossoneri il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashile a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo del Freius. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori lungo la provinciale 72 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Crevola d'Ossola. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando. Bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Proclamata per domani una giornata di lutto. Centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario. Il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai $94 al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per un altro incidente segnaliamo che è chiusa la statale 21 della Maddalena a Gaiola in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri.
2: Siamo allo sport e calcio. A 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi, nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano nei pressi dell'ingresso di Torino in direzione Milano, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 2 ore circa. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai di volte in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: c'è ancora del via.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per